Your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.

stuck in traffic? We've got you covered con la numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.

We are numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano. Back with more de la Onda Tejana. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.